de Paris, via Ferriol Dasakiso, honorable Bello Wassa. Yeah, bye bye.

0: Pregidi.
1: Docteur Soleiman.
0: De ha gomenan vide. Do yem le monji anti yo.
1: Le
0: gomenan piam.
1: Le gomenan pombe. Le yo nyak beto yo la filiare. Ono gbega ka olava kwe. No igbeji ne igbeji gbedo apwe po olava. E wantiare. Amesi amene gbova wabi dume. Mya jera duaro. Mya so alodo duwa jera duaro. Do ametobe duya mble namo. No no kakakaka neve chilo diare. Orula gbova kwe. Wano musi jera kwe duwa wade.
0: Neke le ya jere wano.
1: Be doye don. Ye mi va di mo le gbeji wa re mi di mo le gbe mi odo mi ne gbo wa ko mi ajo wa ko lo.